coltivava la sua smania e cercava la verità. Lei l'ascoltava in silenzio, lei forse ce l'aveva già.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Pensieri di pace durante un'incursione aerea. Da un racconto di Virginia Woolf, traduzione di Nadia Fusini. I tedeschi erano su questa casa la notte scorsa e quella prima. Eccoli di nuovo. È una strana esperienza stare sdraiati al buio e sentire il ronzio di un calabrone che in qualsiasi momento può pungerti a morte. È un rumore che interrompe il pensiero freddo e coerente della pace. Eppure è un rumore che assai più delle preghiere e degli inni dovrebbe costringerci a pensare alla pace. A meno di non riuscire a pensare alla pace, ognuno di noi, ognuna di noi, non questo corpo qui, in questo letto, bensì milioni di corpi non ancora nati, rimarranno al buio ad ascoltare questo rantolo di morte sulla testa. Cerchiamo di pensare che cosa si può fare per creare il solo rifugio antiaereo efficace, mentre in collina i cannoni sparano e i fari tastano le nuvole, e qua e là, a volte vicino, a volte lontano, cade una bomba. Su in cielo dei giovani uomini inglesi e dei giovani uomini tedeschi si combattono. Sono uomini i difensori, sono uomini gli attaccanti. Alla donna inglese non vengono consegnate le armi, né per combattere il nemico, né per difendersi. Lei deve giacere al buio, disarmata, stanotte. Eppure, se crede che il combattimento in cielo è una battaglia tra gli inglesi per proteggere la libertà e i tedeschi per distruggere la libertà, anche lei deve lottare, per quanto può, dalla parte degli inglesi. Ma come può lottare per la libertà senza armi da fuoco? Fabbricando armi, oppure vestiti, o cibo. Ma c'è un altro modo di combattere la libertà senza armi. Possiamo combattere con la mente. Possiamo fabbricare idee che aiuteranno il giovane uomo inglese che combatte su in cielo a sconfiggere il nemico. Ma perché le idee siano efficaci, dobbiamo essere in grado di spararle. Dobbiamo metterle in atto. Così il calabrone in cielo risveglia un altro calabrone della mente. Ce n'era uno questa mattina che ronzava nel Times. Era una donna che diceva: «Le donne non hanno voce nelle questioni politiche, non c'è nessuna donna nel gabinetto, né in nessun posto di responsabilità. Tutti quelli che producono le idee e sono in grado di attuarle sono uomini maschi». Ecco un pensiero che affossa il pensiero e incoraggia l'irresponsabilità. Perché allora non sprofondare la testa nel cuscino, turarsi le orecchie e abbandonare la futile attività di produrre idee? Ci sono altri tavoli, oltre ai tavoli dei militari e ai tavoli delle conferenze. Eppure, rinunciando al pensiero privato, al pensiero del tavolo da tè, perché ci sembra inutile, non priviamo il giovane inglese di un'arma che potrebbe essergli utile? Non stiamo esagerando la nostra incapacità solo perché la nostra capacità ci espone magari all'insulto, al disprezzo. Non cesserò di combattere con la mente, scriveva Blake. Combattere con la mente significa pensare contro la corrente e non a favore. La corrente scorre veloce e violenta, straripa parole dagli altoparlanti e dai politici. Ogni giorno ci dicono che siamo un popolo libero, che combatte per difendere la libertà. Questa è la corrente che ha trasportato il giovane aviatore fino in cielo e lo tiene lì, tra le nuvole. Quaggiù, protetti da un tetto, con una maschera antigas a portata di mano, è nostro compito bucare i palloni gonfiati d'aria e smascherare i germi di verità. Non è vero che siamo liberi. Siamo tutti e due prigionieri stasera. Lui imprigionato nella sua macchina con un'arma a portata di mano, noi sdraiate nel buio con una maschera antigas a portata di mano. Se fossimo liberi saremmo all'aperto a ballare o a teatro o seduti alla finestra a parlare. Che cosa ce lo impedisce? Hitler, esclamano unanimi gli altoparlanti. Chi è Hitler? Che cos'è Hitler? Aggressione, tirannia, amore forsennato del potere, rispondono. Distruggetelo e sarete liberi. Sulla mia testa ora il rimbombo degli aerei è come la sega sul ramo di un albero. Va in tondo e sega il ramo proprio sopra la mia casa. E nel cervello un altro rimbombo comincia. Le donne capaci, così diceva Lady Aston nel Times di stamani, vengono frenate, ostacolate, sottomesse per via dell'inconscio hitlerismo nel cuore degli uomini. È vero, noi siamo ostacolate
e questa sera siamo tutti ugualmente prigionieri, gli uomini inglesi negli aerei, le donne inglesi nei letti. Ma se lui smette di pensare, può essere ucciso, e lo stesso vale per noi. E allora, pensiamo per lui. Cerchiamo di portare alla coscienza l'inconscio hitlerismo che tutti ci opprime. È il desiderio di aggressione, il desiderio di dominare e di schiavizzare. Perfino nel buio delle tenebre lo si può vedere chiaramente. Vediamo vetrine di negozi che brillano e donne che guardano, donne truccate, donne vestite di tutto punto, donne con le labbra rosse, le unghie rosse. Sono schiave che cercano di fare schiavi. Se potessimo liberarci dalla schiavitù, libereremmo anche gli uomini dalla tirannia. Gli Hitler sono generati dagli schiavi. Cade una bomba, i vetri della finestra tremano, i cannoni antiaerei entrano in azione. Là, in cima al colle, sotto una rete fatta di pezzi di stoffa verde e marrone che imitano i colori delle foglie d'autunno, si nascondono i cannoni. Ora sparano tutti insieme. Il giornale radio delle 9 ci dirà: 44 aerei nemici sono stati abbattuti nella notte, 10 dal fuoco antiaereo. E una delle condizioni della pace, dicono gli altoparlanti, deve essere il disarmo. Non ci dovranno essere mai più armi, né esercito, né marina, né forza aerea nell'avvenire. I giovani uomini non saranno più addestrati a combattere con le armi. Il che sveglia un altro calabrone nelle camere del cervello, un'altra citazione. Combattere contro un nemico reale, guadagnare onore immortale, la gloria uccidendo dei perfetti sconosciuti e tornare a casa con il petto coperto di medaglie e di decorazioni. Quello era il colmo della speranza. A questo era stata dedicata finora tutta la mia vita, la mia educazione, la mia formazione, tutto. Queste sono le parole di un giovane uomo inglese che ha combattuto nell'ultima guerra. Davanti a queste parole, gli attuali pensatori possono onestamente credere che scrivendo disarmo su un pezzo di carta in una conferenza dei ministri avranno fatto tutto ciò che si doveva fare? Facciamo conto che fra le condizioni di pace ci fosse questa, imperativa: fare figli sarà ristretto ad una piccolissima classe di donne accuratamente selezionate. Lo accetteremmo? O non dovremmo dire: l'istinto materno è la gloria della donna? A questo è stata dedicata finora la mia vita, la mia educazione, la mia preparazione, tutto. Ma se fosse necessario, per il benessere dell'umanità, per la pace nel mondo, che la maternità venisse controllata e l'istinto materno messo a tacere, le donne ci proverebbero. Gli uomini le aiuterebbero, le onorerebbero per il loro rifiuto di fare figli, offrirebbero altre possibilità alla loro potenza creativa. Anche questo deve far parte della nostra lotta per la libertà. Dobbiamo aiutare i giovani uomini inglesi a strapparsi dal cuore l'amore delle medaglie e delle decorazioni. Dobbiamo creare attività più onorevoli per chi cerca di dominare in se stesso l'istinto al combattimento, l'inconscio hitlerismo. Dobbiamo compensare l'uomo per la perdita delle armi. Perciò, se vogliamo compensare quel giovane uomo della perdita della gloria delle armi, dobbiamo aprire l'accesso ai sentimenti creativi. Dobbiamo fare felicità. Dobbiamo liberarlo dalla macchina. Dobbiamo tirarlo fuori dalla sua prigione, all'aperto. Ma a che cosa serve liberare il giovane inglese se il giovane tedesco e il giovane italiano rimangono schiavi? I riflettori accesi sulla pianura hanno finalmente scovato l'aereo. Dalla finestra si vede un piccolo insetto argentato che si gira e rigira alla luce. I cannoni sparano e sparano, poi smettono. Probabilmente l'incursore è stato colpito dietro il colle. L'altro giorno uno dei piloti è atterrato sano e salvo in un campo qui vicino. In un buon inglese ha detto a chi l'ha catturato: «Come sono contento che il combattimento è finito!» Al che un uomo inglese gli ha dato una sigaretta e una donna inglese gli ha offerto una tazza di tè. Questo sarebbe a dimostrare che, se si riesce a liberare l'uomo dalla macchina, il seme non cade in un suolo completamente sterile. Il seme può essere ancora fertile. Finalmente tutti i cannoni hanno smesso di sparare. I riflettori si sono tutti spenti. Il buio naturale della notte d'estate ritorna. Si sentono nuovamente gli innocenti rumori della campagna. Una mela cade per terra. Un gufo bubbola, volando da un albero all'altro.
E mi viene in mente una frase quasi dimenticata di un vecchio scrittore inglese: si svegliano i cacciatori in America. Mandiamo dunque queste note frammentarie ai cacciatori che si sono appena alzati in America, a uomini e donne, il cui sonno non è stato ancora interrotto dal rumore della mitragliatrice, nella fede e nella speranza che ci pensino e generosamente e caritatevolmente le trasformino in qualcosa di utile. E ora, in questa buia metà del mondo, andiamo a dormire.

passano da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa

terzo o quarto secolo avanti Cristo, rinvenuto a Nag Hammadi. Perché io sono la prima e l'ultima. Io sono la venerata e la disprezzata. Io sono la prostituta e la santa. Io sono la sposa e la vergine. Io sono la madre e la figlia. Io sono le braccia di mia madre. Io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli. Io sono la donna sposata e la nubile. Io sono colei che dà la luce e colei che non ha mai partorito. Io sono la consolazione dei dolori del parto. Io sono la sposa e lo sposo. E fu il mio uomo che nutrì la mia fertilità. Io sono la madre di mio padre. Io sono la sorella di mio marito. Ed egli è il mio figlio respinto. Rispettatemi sempre.

0: You may notice that we do that song a little bit faster than they do.
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Io se fossi la Rai comprerei Berlusconi, tac. Io se fossi Ornella Muti non parlerei neanche sotto tortura. Io se fossi Strehler non farei tante scene. Io se fossi Longo farei finta di niente. Io se fossi Reagan mi farei scrivere i testi da Woody Allen, che fa più ridere. Ah! Io se fossi la Saub mi darei malata. Io se fossi Maurizio Costanzo chiederei quante volte con chi anche di dietro il resto è vita. Io se fossi il mago Zurlì getterei la maschera e prenderei a calci in culo i bambini dello Zecchino d'Oro. Io se fossi Iannacci farei un duo. Io se fossi Cecco Angiolieri avrei i diritti d'autore. Io se fossi Dio, ho già detto. Io se fossi Gaber

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: canzone.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Anche Luciano Macchia Crooner ascolta Radio Centrale Milano.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

Ah, ma l'ho sempre saputo. Non ne ho mai fatto un mistero. La mia vita è solo un percorso. Cerco di restare con i piedi per terra, anche se in realtà amo sognare. Spesso lo faccio ad occhi aperti. Non riesco a nascondere i miei pensieri, tantomeno le mie passioni. In questo percorso mi capita di conoscere

tanta gente. Non mi interessa il corpo, mi innamoro delle anime. Tutto poi finisce che passa, perché a nulla ti puoi legare. Tutto deve essere libero. Tutto deve avere il suo tempo. Non per niente, se devo scegliere un animale a cui somigliare, scelgo la farfalla. In lei ci trovo tutto. La bruttezza di un verme, il miracolo della trasformazione, la bellezza dei suoi colori, la libertà di volare, ma soprattutto il fascino di nascere e morire ogni giorno. Dico sempre che il mio sogno più grande, il mio desiderio più importante, è quello di riuscire a non pensare. Ma il pensiero frequente che assale la mia mente è quello di vivere come uno specchio, perché so che la mia vita è semplicemente un riflesso dove posso e voglio che gli altri si vedano belli. Vorrei solo che quando scomparirò di me non resti un ricordo, non resti un'immagine, ma vorrei che resti solo il piacere di uno spirito libero, che lasci un senso di benessere a chi ho avuto la fortuna di guardare negli occhi e mi ha dato a sua volta la gioia di esistere.

0: crescita 2027 abbassata allo 0,4%, inflazione al 3% e deficit oltre il 5,6%. La Francia fa peggio di tutta l'Europa. Intanto il primo ministro Le Cornu riflette. Matrimonio imminente tra Bardella e Maria Carolina Chantal Edoarda Beatrice di Borbone delle Due Sicilie? La famiglia smentisce. In copertina, sul notiziario di oggi, franciaoggi.com, francia24.com, radioizia.it, l'incredibile ricostruzione delle Twin Towers fatta con i droni il 9 settembre a New York, dimensione reale. Noi non rievocheremo ancora una volta il famoso 9-11, riteniamo che non ci sia più nulla da aggiungere, ma il nostro omaggio, doveroso, è in immagini. Benvenuti a il notiziario di Francia 24 Centrale Milano per venerdì 11 settembre 9-11, in podcasting sulle onde media su frangiorgi.com. In redazione inizia Marco Ugo Bersotti, da Parigi Rachel Costa. L'INSEE, l'Istat francese, ha abbassato la previsione di crescita del PIL per il 2026 fissandola allo 0,4% rispetto allo 0,7% stimato pochi mesi fa. La prossima volta staranno al 0,2. Si tratta del tasso più basso dal 2012, esclusi gli anni della crisi Covid, rende la Francia l'unica grande economia avanzata in cui l'attività dovrebbe rallentare quest'anno. Nella nota di congiuntura pubblicata giovedì, l'Istituto ha collocato la crescita francese in vigilanza arancione, come il clima, e ha evidenziato come, a differenza della zona euro e del Regno Unito, la crescita prevista sia tre volte inferiore alla media. La Francia è l'unica grande economia avanzata in cui l'attività si sta frenando dal 2026. Dal nuovo scenario si discosta nettamente da quello governativo Le Cornu, che prevede ancora una crescita pari allo 0,7. Il ministro dell'economia, Lescure, dovrà aggiornare le proiezioni in conferenza stampa venerdì, probabilmente riducendo ulteriormente con impatti di bilancio statale, che mira a contenere il deficit pubblico intorno al 5% del PIL. Ricordiamo che l'obiettivo dell'Europa è il 3%, quando si andava oltre l'Italia veniva sanzionata, ma questa è la Francia. Il rallentamento è evidente dai dati trimestrali. Nel primo trimestre il PIL è sceso dello 0,2%, nel secondo ha registrato crescita nulla. Gli analisti attribuiscono il calo a diversi fattori, tra cui le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e, ovviamente, ascoltate, le ondate di caldo e il cambiamento climatico. Anche il settore delle costruzioni ha subito una contrazione, con valore aggiunto diminuito dello 0,6%. Tutti i motori della crescita francese sono raffreddati, nonostante il cambiamento climatico, il global warming, consumo privato anemico, spese pubbliche in crescita più lenta e investimenti stagnanti, ha commentato Clément Bortoli dell'INSEE, aggiungendo che solo il commercio estero, soprattutto nei settori aeronautico e navale, sostiene ancora l'attività. L'inflazione si avvicina al 3% a fine anno, dopo un 2,4% agosto, spinta dall'aumento dei prezzi dei combustibili e dal rincaro dei prodotti freschi dovuti al caldo, che non si trovano, perché le uova, ad esempio, non si trovano quasi mai nei supermercati. I salari reali dovrebbero rimanere stagnanti, confermiamo, con il potere d'acquisto delle famiglie in calo dello 0,4% rispetto al 2025. Il mercato di lavoro si sta deteriorando, si prevedono 52.000 posti di lavoro persi nella parte dipendente, mentre il numero di lavoratori autonomi dovrebbe aumentare di 95.000. mantenendo stabile il totale dell'occupazione, +0.01%. Tuttavia, il tasso di disoccupazione passerebbe all'8,3%, dall'8,3% all'8,6% trimestre su trimestre. Il discorso politico parlerà di canicole e di conflitti, ma gli shock sono simmetrici e la crescita è presente altrove in Europa. C'è ancora una specificità francese, un'eccezione nella dinamica dell'attività, ha osservato Anthony Morlet Lavadil, economista di Rexcode. Il primo ministro Le Cornu, in tutto questo, valuta una riduzione dell'indennità e ci riflette. Il governo alla ricerca di risparmi su tutti i fronti sta valutando la possibilità di abbassare l'indennità mensile dei membri del Consiglio. Attualmente un ministro in pieno esercizio percepisce 10.692 euro lordi al mese, cifra che supera di poco i 10.200 dei segretari di Stato, ma resta al di sotto di quanto guadagnano i suoi omologhi in diversi paesi europei. In Germania un ministro riceve 17.990 euro lordi al mese, oltre un'indennità forfettaria di 3.681, in Svizzera 42.250 euro al mese, nel Regno Unito 84.357. In Italia i ministri percepiscono 9.200 euro lordi al mese, più un'indennità giornaliera di 3.503 euro, qua qualcosa non quadra. In Spagna la retribuzione, è Franz Sanfo che parla, la retribuzione è di 8.300 euro mensili, mentre in Polonia si gira i 4.600 euro. In Belgio, a causa della struttura federale, le indennità variano tra 7.000 e 18.000 euro e sono soggette a limiti di cumulazione. Una riduzione del 10% delle indennità consentirebbe di risparmiare 456.000 euro l'anno. una cifra decisamente simbolica rispetto al deficit di 124 miliardi di euro. E qua ci tocca rileggere la notizia e, come direbbe il buon Capezzone, attenti al caffè. Una riduzione prevista da Le Cornu dell'indennità per i 35 membri del governo consentirebbe di risparmiare 456 mila euro all'anno, una cifra simbolica rispetto al deficit di 124 miliardi di euro. Prima di passare a il commento di Rachel, una notizia essenziale che poi approfondiremo, rumors di matrimonio, Jordan Bardella e Maria Carolina Chantal Edoardo e Beatrice di Borbone delle Due Sicilie smentiscono, o meglio le famiglie smentiscono, l'idea di un matrimonio imminente. Capite, questa notizia è essenziale, dobbiamo darla in tutti i suoi dettagli, ma lo faremo non prima di aver ascoltato cosa deve raccontarci sulla questione del risparmio ministeriale la nostra Rachel.
1: Editoriale di Rachel, il risparmio ministeriale, la nuova ricetta anti-inflazione. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. È curioso come il governo, nella sua infinita saggezza, cita che la via d'uscita dalla crisi sia riflettere su come ridurre le già miserevoli indennità dei ministri. Riflettere, cioè, come se la nemesi economica potesse essere domata con un pensiero a metà prezzo. Ma davvero pensare è più efficace di agire? O è solo un modo elegante per nascondere la incapacità di prendere decisioni concrete? Ora la comparazione con i vicini europei, la Francia si vaneggia sul conto da 10.692 euro al mese, mentre la Germania sbuca con quasi 18.000 euro e la Svizzera sfoggia decine di migliaia. Dovremmo vergognarci di essere bassi rispetto ai nostri amici. Poi il vero problema non è la paga dei politici, ma l'ennesima corsa al paragone che ci distrae dalle vere spese dello Stato. Gli ammontano a centinaia di miliardi. Il discorso di giustizia sociale si trasforma in un esercizio di simbolismo. Una riduzione del 10% delle indennità. Di 35 funzionari risparmia 456 mila euro, cifra insignificante di fronte a un deficit da 124 miliardi. Una questione di numeri o di spettacolo? Forse la gente ama vedere i ministri sacrificare qualche centinaio di euro, ma più che affrontare i tagli strutturali sui servizi pubblici. Infine, il fantomatico segno di giustizia, che arriva poco prima del dibattito sul bilancio 2027. Una mossa di facciata, forse, per far credere che il governo sia sul campo della parsimonia. Mentre la realtà resta la stessa di sempre, promesse di risparmio che finiscono per essere vasetti di marmellata senza sapore. Con del giorno. Monaco. Maestro, se il ministro guadagna poco, che tanto clamore quando si pensa di ridurlo ancora. Maestro, il clamore nasce dal desiderio di vedere il frutto. Piccolo del giardino, mentre l'albero intero resta sepolto nel fango della spesa pubblica. Monaco. Allora, maestro, qual è il vero valore di un taglio simbolico in un bilancio gigantesco? Maestro, un taglio è come una goccia di pioggia in un deserto, si nota, ma non spegne il fuoco che arde sotto i piedi dei cittadini. Ma torniamo alle notizie. Emissioni a catena, ritiro di Nice e ritardi 2 anni di tempesta al Comitato di Organizzazione dei Giochi Alpini 2030. Il Comitato di Organizzazione dei Giochi delle Alpi Francesi 2030 COIOP ha vissuto un periodo di apparente tranquillità nella primavera e all'inizio dell'estate, durante il quale sono state rivelate la mappa dei siti e i simboli ufficiali dei giochi. Tuttavia, subito dopo il breve calmo, il Comitato è tornato al centro della bufera a causa di una nuova serie di dimissioni, che culminata nell'abbandono del presidente Edgar Grosperon, annunciato giovedì 10 settembre. In dall'assegnazione dei giochi d'inverno 2030 alle Alpi francesi il 24 luglio 2024, il Comitato Olimpico Internazionale IFSO ha richiesto garanzie finanziarie dallo Stato francese e dalle regioni in caso di deficit. Il provvedimento, tuttavia, si è incrociato con l'instabilità politica generata dalla dissoluzione dell'Assemblea nazionale da parte del presidente Emmanuel Macron il 9 giugno 2024. Dopo settimane senza governo, Michel Barnier, nominato primo ministro il 5 settembre 2024. potuto firmare la lettera di impegno solo il 2 ottobre, ritardando la conferma delle garanzie richieste al CEO. Il percorso legislativo per la cosiddetta legge olimpica ha richiesto ulteriori 9 mesi approvati dal Parlamento il 5 febbraio 2026. La legge consente deroghe temporanee in materia di urbanistica, edilizia, sanità, con lavoro e sicurezza, prolungando inoltre il progetto pilota di videosorveglianza algoritmica fino al 2027. La ministra dello Sport Marina Ferrari li ha definito una cassetta degli attrezzi essenziale per la buona consegna dei giochi. Nel frattempo, il progetto di nomina di un nuovo presidente ha visto il rifiuto del celebre biathlete Martin Fourcade, che si è dimesso dalla candidatura a febbraio 2025 per divergenze sulla governance e sugli obiettivi territoriali. Lui è succeduto Edgar Sporan, campione olimpico di sci freestyle, nominato presidente del COJOP poco dopo. Sporan ha subito dovuto gestire un'ondata di dimissioni. La direttrice delle operazioni Anne Work è uscita a dicembre 2025, seguita dal direttore della comunicazione Arthur Richer a gennaio 2026 e da Bertrand Mayo, al presidente della commissione remunerazioni, a febbraio 2026. È denunciato una deriva importante nella gestione del comitato. Il 25 febbraio è stato annunciato il distacco del direttore generale Sarah Lynette per disaccordi insormontabili con il presidente, sostituito a maggio da Vincent Roberti. Queste turbulenze hanno influito sui tempi di realizzazione. La ministra Ferrari ha riconosciuto un ritardo complessivo di 1 mese e mezzo, assicurando che le infrastrutture esistenti e il know-how territoriale permetteranno comunque di consegnare i giochi. Già ha comunque posticipato di 3 settimane l'annuncio della programmazione completa. Il contesto locale è stato ulteriormente complicato dall'elezione del nuovo sindaco di Nizza, Eric Ciotti, in cui presa di possesso ha messo in dubbio la possibilità delle competizioni di ghiaccio e la cerimonia di chiusura nella città. Di fronte al rifiuto di utilizzo dell'Alliance Riviera durante la stagione di Ligue 1, il COJOP ha valutato un'alternativa a Lione, confermata dal CEO a fine giugno. Nel frattempo, l'estate ha visto il rinvio di una discussione sulla governance del COJOP, rimandata alla nuova tornata. Sono emerse segnalazioni di un clima lavorativo tossico, con dipendenti che hanno denunciato power, brutalità e harassment, e un audit sulla salute mentale è stato lanciato a Kristen, seguito dalle indagini del Parisien, senza ancora aver prodotto conclusioni all'8 settembre. Il 10 settembre è stata resa ufficiale la dimissione di Edgar Grosbeam, lasciando aperto il futuro della guida del comitato. Anche la regione Auvergne, Alpes, principale partner, si è mostrata prudente, assicurando che il prossimo esecutivo e le commissioni di coordinamento garantiranno la continuità del progetto. Ils Ponte France Info, 11 settembre 2026, fact check by Gemma Quar. Rumors di matrimonio, Jordan Bardella e Maria Carolina, la famiglia mette le cose al chiaro. Quando la loro storia è stata ufficializzata ad aprile, la discendente dei Borbone di Sicilia, Maria Carolina, e il presidente d'Orasa Mancinoa, Jordan Bardella, sono al centro di numerosi commenti mediatici e mondani. Il loro incontro al Gran Premio di Monaco 2025 aveva già acceso la curiosità, ma è stato il recente riconoscimento pubblico della coppia a far decollare le speculazioni su un eventuale matrimonio regale e sul possibile ruolo della principessa. La scena politica francese, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali del 2027, in risposta alle voci, il 21 maggio, durante il gala de l'Enfer a Cannes, il principe Charles Henri de Lobkovic, cugino di Maria Carolina e membro del GOTA, ha preso la parola per far scemare i pettegolezzi. Il 62enne, discendente della principessa Françoise de Bourbon, Harm, descritto la giovane donna come molto felice e innamorata, che vive ogni momento con semplicità, lontano da giochi di potere. Secondo le sue parole, le indiscrezioni su un matrimonio imminente sono infondate. Era del tutto sorpreso. Maria Carolina è così distante dal mondo politico francese che non avrei mai immaginato di vederla al fianco di qualcuno come Jordan Bardella, ha dichiarato. L'ipotesi di una cerimonia nella Basilica di Saint-Denis, luogo di sepoltura dei re, è stata definita ridicola. Il principe ha voluto sottolineare che la coppia preferisce vivere la propria relazione, giorno per giorno, senza trasformarlo in un racconto ufficiale. L'idea di un matrimonio altamente mediatico è stata scoraggiata, a causa dei rischi di esposizione e delle potenziali ripercussioni sull'immagine di entrambi. Dal matrimonio sono emerse domande sul possibile coinvolgimento di Maria Carolina nella vita pubblica o politica accanto a Bardella. Anche su questo punto, Charles Henry Dolbkovich ha espresso prudenza, ricordando la dignità richiesta dalla funzione e avvertendo dei pericoli di un clima mediatico ostile. Citate le aggressioni subite da Brigitte Macron negli ultimi anni come monito sul prezzo da pagare per una donna che si mette in mostra nella sfera politica. Sebbene la nobiltà possa conferire una certa compostezza, la copertura mediatica, secondo il principe, non risparmia nessuno. In sintesi, l'entourage ha chiesto di mettere da parte le proiezioni fantasiose e di rispettare la discrezione familiare, lasciando la coppia vivere la loro storia d'amore secondo i propri termini. Oh My Meg, 29 maggio 2026, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 11 settembre 2026 su da Parigi sono Rachel Costa. OpenAI risolve in 10 giorni uno dei 7 problemi del millennio di matematica. Le ricercatrici di OpenAI hanno annunciato di aver trovato una soluzione al problema della congettura di Hodge, uno dei 7 celebri problemi del millennio. Il risultato, ottenuto in meno di 2 settimane, è stato verificato da un comitato internazionale di esperti. Gli scienziati hanno sottolineato che l'impiego di reti neurali avanzate ha permesso di esplorare spazi di ricerca prima inaccessibili, dando nuove prospettive per la matematica pura e per le sue applicazioni pratiche. Anthropic blocca l'uso maligno della IA che potrebbe sviluppare armi biologiche. Anthropic ha pubblicato un rapporto in cui denuncia che alcuni utenti avevano tentato di impiegare il proprio modello di intelligenza artificiale per progettare agenti patogeni. L'azienda ha dichiarato di aver interrotto immediatamente tutti gli indirizzi che consentivano tali richieste e di aver rafforzato i filtri di sicurezza. Gli esperti di sicurezza informatica hanno accolto la mossa, ricordando la crescente preoccupazione per le capacità delle IA generative di essere distorte verso scopi pericolosi. Il prezzo di riferimento del gas aumenterà del 6,3% a ottobre. In risposta alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'autorità francese dell'energia ha previsto un rialzo del prezzo di riferimento del gas del 6,3% a partire dal 1 ottobre. L'aumento riflette la risposta dei mercati al blocco di rotte di trasporto marittimo e alle incidenze di sanzioni economiche sui principali produttori. Le autorità hanno avvertito i consumatori di un possibile rincaro delle bollette domestiche nei prossimi mesi. Il prezzo del petrolio supera i $100 a causa della guerra in Iran. Il mercato energetico globale ha visto il prezzo del Brent sperare la soglia dei $100 al barile per la prima volta dal 2025, spinto dall'intensificarsi del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Le preoccupazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti nel Golfo Persico hanno alimentato l'incertezza fra gli operatori, determinando un rialzo anche del DAI. Gli analisti avvertono che la tendenza al rialzo potrebbe persistere finché la pressione militare resterà alta. SpaceX ristruttura la costruzione del data center, potenzialmente rallentando l'espansione. Secondo un'inchiesta esclusiva, SpaceX sta rivedendo la sua strategia di costruzione dei data center, concentrandosi su una riduzione dei costi e su una maggiore efficienza operativa. La nuova architettura prevede l'uso di impianti modulari più piccoli, ma il cambiamento potrebbe rallentare la capacità dell'azienda di aumentare rapidamente la potenza di calcolo necessaria per i lanci di Starlink. Gli osservatori del settore temono che il rallentamento impatti la competitività di SpaceX nel mercato dei servizi di connettività satellitare. Oh mio! Godzilla, minacci di far risorgere l'inflazione globale. Il fenomeno climatico El Niño, definito Godzilla dagli esperti, si sta intensificando e potrebbe provocare un rialzo dei prezzi agricoli, dei trasporti marittimi e delle materie prime. Le autorità meteorologiche internazionali hanno segnalato un aumento delle temperature oceaniche superiore alla media, con ricadute sulle catene di approvvigionamento globale. Gli economisti avvertono che le pressioni inflazionistiche potrebbero rafforzarsi, criticando le politiche monetarie già indebolite dalle recenti crisi energetiche. Tasso di occupazione giovanile sale al 35% grazie all'apprendistato, ma resta al di sotto di alcuni paesi europei. In Francia, la percentuale di giovani occupati è cresciuta al 35% grazie alle iniziative di apprendistato promosse dal governo. Tuttavia, gli esperti sottolineano che il tasso è ancora inferiore a quello registrato in Germania e nei Paesi Bassi, dove le politiche formative sono più integrate con il mercato del lavoro. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato ulteriori investimenti per ampliare i percorsi di formazione professionale, ma nel tentativo di colmare il divario competitivo a livello europeo, Edio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 11 settembre 2026. Parigi, cielo molto nuvoloso con possibile avverse serali. La mattina parigina il cielo è molto nuvoloso e le temperature si attestano intorno ai 16 gradi, con un vento calmo di circa 15 km secondo l'esperto Reggie Scrupe. Pomeriggio il sole fa capolino tra le nuvole. La temperatura sale a 24 gradi e il vento si rafforza a 10 km con raffiche fino a 25 km. Ma senza precipitazioni. Questa sera la temperatura scende a 21 gradi, il cielo rimane nuvoloso e appare una probabilità di pioggia del 30%. In venti leggeri di 15 km/h. Durante la notte la temperatura si stabilizza a 16 gradi, il vento è calmo e non è previsto alcun rischio di pioggia. Le minime della giornata è di 16 gradi, la massima di 24 gradi, con venti che variano da 10 a 25 km. Monaco Monte Carlo Hall, giornata prevalentemente serena e calda. Mattina a Monte Carlo il cielo è quasi privo di nuvole. Le temperature sono intorno ai 20 gradi e il vento soffia da nord con 10 km e raffiche fino a 20 km. Nel pomeriggio il sole domina il panorama. La temperatura raggiunge i 25 gradi e il vento rimane moderato. Sempre 10 km con raffiche simili, senza alcuna precipitazione. Sera la temperatura si abbassa a 23 gradi, il cielo rimane poco nuvoloso e il vento diventa più tranquillo per 15 km iori, senza rischio di pioggia. Durante la notte la temperatura scende nuovamente a 20 gradi, il vento si indebolisce a 10 km e il cielo resta sereno, senza precipitazioni. Il minimo termico della giornata è di 20 gradi, il massimo 25 gradi, con venti deboli e costanti. Milano tempo variabile con sole sparso e temperature miti. La mattina milanese è caratterizzata da nubi basse e qualche schiarita. La temperatura è di 18 gradi. Il vento soffia da sud anche a Marine Wikes e non sono previste piogge. Come osserva l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nel cuore della giornata le temperature salgono gradualmente, raggiungendo i 26 gradi intorno a mezzogiorno. Con venti leggeri da sud a 3 km via e assenza totale di precipitazioni. Il pomeriggio continua con cielo parzialmente nuvoloso, temperature intorno ai 24 a 25 gradi, raggiunto da ovest, sud-ovest a circa 6-7 km e nessuna pioggia in vista. La sera le nubi si diradano, la temperatura si mantiene su 22-23 gradi, il vento si fa più debole, circa 4-5 km e il cielo rimane sereno. Nella notte la temperatura scende a 22 gradi, il vento è quasi assente e il cielo rimane privo di nuvole, senza rischi di precipitazioni. Il termometro registra un minimo di 18 gradi e un massimo di 26 gradi, con venti lievi per tutta la giornata. Materiale meteo di Rachel. L'arte di incolpare il clima per ogni cosa. È davvero sorprendente come ogni lieve cambiamento di temperatura o una nuvoletta fuori posto diventi subito prova inconfutabile del cambiamento climatico. Non trovate? Ci chiediamo se il vero colpevole non sia semplicemente la nostra tendenza a cercare un colpevole invisibile per ogni goccia di pioggia o ogni mattina più tiepida. Davvero possiamo attribuire al riscaldamento globale una leggera brezza serale a Milano o un lampo di sole a Parigi? Forse è più facile puntare il dito verso un nemico globale piuttosto che ammettere che il tempo è, per definizione, un po' capriccioso. Buon del giorno. Monaco chiese, che cosa è il tempo oggi? Zhao Zhu rispose al cielo. È chiaro, il vento è lieve. Ma l'uomo pensa al cambiamento climatico. E il monaco replicò, allora il vero tempo è la nostra. Niente? Zhao Shu concluse: il vero tempo è solo il presente che osservi senza giudizio. E questo meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: Venerdì 11 settembre, un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Parzialmente nuvoloso in Costa Azzurra e della meteo ci occuperemo dopo le news. Grave incidente ieri sera a Menton, poco prima delle 20.30, all'incrocio tra Rue Henri Benet e la Promenade du Soleil. Un'auto ha investito due pedoni, due anziani, un uomo di 80 anni e una donna di 79. L'uomo è morto nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori. La donna, gravemente ferita, è stata trasportata a Nizza all'ospedale Pasteur 2. Il sindaco di Caen, David Lisnard, candidato alle presidenziali francesi del 2027, punta a un nuovo mandato alla guida dell'Associazione dei Sindaci di Francia. L'elezione si svolgerà dal 23 al 25 novembre durante il congresso dei sindaci di Parigi. Lisnard sfiderà Philippe Laurent, sindaco di Chaux, e ha già raccolto 106 sponsorizzazioni contro le 13 del rivale. Ha chiuso con oltre 73.000 visitatori la grande mostra Monaco e l'automobile dal 1893 a oggi al Grimaldi Forum di Monaco. L'esposizione ha ripercorso oltre 130 anni di storia automobilistica del Principato con più di 50 vetture. Il 78% dei visitatori proveniva da Monaco e dalla Francia, mentre il 4% dall'Italia. Particolarmente alta la presenza dei giovani, il 55% degli intervistati aveva meno di 25 anni. Restiamo nel Principato, domani sabato 12 settembre Monaco ospiterà la prima edizione di Forget Me Not, non ti scordar di me, una camminata benefica di 5 km. L'iniziativa, promossa dalla stilista Isabel Christensen, raccoglierà fondi per la ricerca sull'Alzheimer e il sostegno alle famiglie. La partenza è prevista alle 9.30 da Monacoville con un percorso attraverso alcuni luoghi simbolici del Principato. La quota di partecipazione è di 35 euro e sarà interamente devoluta all'Associazione Monegasca per la ricerca sull'Alzheimer. La meteo di venerdì 11 settembre, parzialmente nuvoloso in Costa Azzurra, venti moderati, temperature minime lungo la costa 18 gradi. Le massime, Nizza e Saint-Tropez 27 gradi, Cannes 26 gradi. L'almanacco, nati l'11 settembre 1945 la leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer, nel 1965 Moby, musicista, DJ e produttore statunitense. Tanti fatti storici accaduti l'11 settembre nel Novecento da ricordare e uno anche all'inizio degli anni 2000. 1968, disastro del volo Air France 1611. Un caravelle della compagnia francese precipita nel Mediterraneo al largo di Nizza. Muoiono tutte le 95 persone a bordo, 89 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. 1973, colpo di Stato in Cile. Augusto Pinochet rovescia il governo democraticamente eletto di Salvador Allende. Allende muore durante l'assalto al palazzo presidenziale. 2001, attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti. 4 aerei di linea vengono dirottati da terroristi di Al-Qaeda. 2 colpiscono le Torri Gemelle a New York, 1 il Pentagono e il 4 precipita in Pennsylvania. Muoiono 3.000 persone. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

vestito, io non l'ho mai saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio,

0: crescita 2027 abbassata allo 0,4%, inflazione al 3% e deficit oltre il 5,6%. La Francia fa peggio di tutta l'Europa. Intanto il primo ministro Le Cornu riflette. Matrimonio imminente tra Bardella e Maria Carolina Chantal Edoarda Beatrice di Borbone delle Due Sicilie? La famiglia smentisce. In copertina, sul notiziario di oggi, franciaoggi.com, francia24.com, radioizza.it, l'incredibile ricostruzione delle Twin Towers fatta con i droni il 9 settembre a New York, dimensione reale. Noi non rievocheremo ancora una volta il famoso 9-11, riteniamo che non ci sia più nulla da aggiungere, ma il nostro omaggio, doveroso, è in immagini. Benvenuti a il notiziario di Francia 24 Centrale Milano per venerdì 11 settembre 9-11 in podcasting sulle onde media su frangiorgi.com. In redazione inizia Marco Ugo Barsotti da Parigi, Rachel Costa. L'INSEE, l'Istat francese, ha abbassato la previsione di crescita del PIL per il 2026 fissandola allo 0,4% rispetto allo 0,7% stimato pochi mesi fa. La prossima volta staranno al 0,2. Si tratta del tasso più basso dal 2012, esclusi gli anni della crisi Covid, rende la Francia l'unica grande economia avanzata in cui l'attività dovrebbe rallentare quest'anno. Nella nota di congiuntura pubblicata giovedì, l'Istituto ha collocato la crescita francese in vigilanza arancione come il clima e ha evidenziato come, a differenza della zona euro e del Regno Unito, la crescita prevista sia tre volte inferiore alla media. La Francia è l'unica grande economia avanzata in cui l'attività si sta frenando dal 2026. Il nuovo scenario si discosta nettamente da quello governativo Le Cornu, che prevede ancora una crescita pari allo 0,7. Il ministro dell'economia, Lescure, dovrà aggiornare le proiezioni in conferenza stampa venerdì, probabilmente riducendo ulteriormente con impatti di bilancio statale che mira a contenere il deficit pubblico intorno al 5% del PIL. Ricordiamo che l'obiettivo dell'Europa è il 3%. Quando si andava oltre l'Italia veniva sanzionata, ma questa è la Francia. Il rallentamento è evidente dai dati trimestrali. Nel primo trimestre il PIL è sceso dello 0,2%, nel secondo ha registrato crescita nulla. Gli analisti attribuiscono il calo a diversi fattori, tra cui le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e, ovviamente, ascoltate, le ondate di caldo e il cambiamento climatico. Anche il settore delle costruzioni ha subito una contrazione, con valore aggiunto diminuito dello 0,6%. Tutti i motori della crescita francese sono raffreddati, nonostante il cambiamento climatico, il global warming, consumo privato anemico, spese pubbliche in crescita più lenta e investimenti stagnanti, ha commentato Clément Bortoli dell'INSEE, aggiungendo che solo il commercio estero, soprattutto nei settori aeronautico e navale, sostiene ancora l'attività. L'inflazione si avvicina al 3% a fine anno, dopo un 2,4% agosto, spinta dall'aumento dei prezzi dei combustibili e dal rincaro dei prodotti freschi dovuti al caldo, che non si trovano, perché le uova, ad esempio, non si trovano quasi mai nei supermercati. I salari reali dovrebbero rimanere stagnanti, confermiamo, con il potere d'acquisto delle famiglie in calo dello 0,4% rispetto al 2025. Il mercato di lavoro si sta deteriorando, si prevedono 52.000 posti di lavoro persi nella parte dipendente, mentre il numero dei lavoratori autonomi dovrebbe aumentare di 95.000. mantenendo stabile il totale dell'occupazione, più 0,01%. Tuttavia, il tasso di disoccupazione passerebbe all'8,3% dall'8,3% all'8,6% trimestre su trimestre. Il discorso politico parlerà di canicola e di conflitti, ma gli shock sono simmetrici e la crescita è presente altrove in Europa. C'è ancora una specificità francese, un'eccezione nella dinamica dell'attività, ha osservato Anthony Morlet Lavadil, economista di Rexcode. Il primo ministro Le Cornu, in tutto questo, valuta una riduzione dell'indennità e ci riflette. Il governo, alla ricerca di risparmi su tutti i fronti, sta valutando la possibilità di abbassare l'indennità mensile dei membri del Consiglio. Attualmente un ministro in pieno esercizio percepisce 10.692 euro lordi al mese, cifra che supera di poco i 10.200 dei segretari di Stato, ma resta al di sotto di quanto guadagnano i suoi omologhi in diversi paesi europei. In Germania un ministro riceve 17.990 euro lordi al mese, oltre un'indennità forfettaria di 3.681, in Svizzera 42.250 euro al mese, nel Regno Unito 84.357. In Italia i ministri percepiscono 9.200 euro lordi al mese, più un'indennità giornaliera di 3.503 euro, qua qualcosa non quadra. In Spagna la retribuzione, è Fran Sanfo che parla, la retribuzione di 8.300 euro mensili, mentre in Polonia si gira i 4.600 euro. In Belgio, a causa della struttura federale, le indennità variano tra 7.000 e 18.000 euro e sono soggette a limiti di cumulazione. Una riduzione del 10% delle indennità consentirebbe di risparmiare 456.000 euro l'anno, una cifra decisamente simbolica rispetto al deficit di 124 miliardi di euro. E qua ci tocca rileggere la notizia e, come direbbe il buon Capezzone, attenti al caffè. Una riduzione prevista da Le Cornu dell'indennità per i 35 membri del governo consentirebbe di risparmiare 456 mila euro all'anno, una cifra simbolica rispetto al deficit di 124 miliardi di euro. Prima di passare al commento di Rachel, una notizia essenziale che poi approfondiremo, rumors di matrimonio, Jordan Bardella e Maria Carolina Chantal Edoarda Beatrice di Borbone delle Due Sicilie smentiscono, o meglio le famiglie smentiscono, l'idea di un matrimonio imminente. Capite, questa notizia essenziale, dobbiamo darla in tutti i suoi dettagli, ma lo faremo non prima di aver ascoltato cosa deve raccontarci sulla questione del risparmio ministeriale la nostra Rachel.
1: Literally Rachel, il risparmio ministeriale, la nuova ricetta anti-inflazione?
2: Vi leggo ora il mio editoriale odierno. È curioso come il governo, nella sua infinita saggezza, cita che la via d'uscita dalla crisi sia riflettere su come ridurre le già miserevoli indennità dei ministri. Flettere, cioè, come se la nemesi economica potesse essere domata con un pensiero a metà prezzo. Ma davvero pensare è più efficace di agire? O è solo un modo elegante per nascondere la incapacità di prendere decisioni concrete? Ora la comparazione con i vicini europei, la Francia si vaneggia sul conto da 10.692 euro al mese, mentre la Germania sbuca con quasi 18.000 euro e la Svizzera sfoggia decine di migliaia. Dovremmo vergognarci di essere bassi rispetto ai nostri amici. Poi il vero problema non è la paga dei politici, ma l'ennesima corsa al paragone che ci distrae dalle vere spese dello Stato. Gli ammontano a centinaia di miliardi. Il discorso di giustizia sociale si trasforma in un esercizio di simbolismo. Una riduzione del 10% delle indennità di 35 funzionari risparmia 456 mila euro, cifra insignificante di fronte a un deficit da 124 miliardi. Una questione di numeri o di spettacolo? Forse la gente ama vedere i ministri sacrificare qualche centinaio di euro, ma più che affrontare i tagli strutturali sui servizi pubblici. Infine, il fantomatico segno di giustizia, che arriva poco prima del dibattito sul bilancio 2027. Una mossa di facciata, forse, per far credere che il governo sia sul campo della parsimonia. Mentre la realtà resta la stessa di sempre, promesse di risparmio che finiscono per essere vasetti di marmellata senza sapore. Con del giorno. Monaco. Maestro, se il ministro guadagna poco, che tanto clamore quando si pensa di ridurlo ancora. Maestro, il clamore nasce dal desiderio di vedere il frutto piccolo del giardino, mentre l'albero intero resta sepolto nel fango della spesa pubblica. Monaco. Allora, maestro, qual è il vero valore di un taglio simbolico in un bilancio gigantesco? Maestro, un taglio è come una goccia di pioggia in un deserto, si nota, ma non spegne il fuoco che arde sotto i piedi dei cittadini. Ma torniamo alle notizie. Emissioni a catena, ritiro di Nice e ritardi 2 anni di tempesta al Comitato di Organizzazione dei Giochi Alpini 2030. Il Comitato di Organizzazione dei Giochi delle Alpi Francesi 2030, COIOP, ha vissuto un periodo di apparente tranquillità nella primavera e all'inizio dell'estate, durante il quale sono state rivelate la mappa dei siti e i simboli ufficiali dei giochi. Tuttavia, subito dopo il breve calmo, il Comitato è tornato al centro della bufera a causa di una nuova serie di dimissioni, che culminata nell'abbandono del presidente Edgar Grosperon, annunciato giovedì 10 settembre. In dall'assegnazione dei giochi d'inverno 2030 alle Alpi francesi il 24 luglio 2024, il Comitato Olimpico Internazionale IFSO ha richiesto garanzie finanziarie dallo Stato francese e dalle regioni in caso di deficit. Il provvedimento, tuttavia, si è incrociato con l'instabilità politica generata dalla dissoluzione dell'Assemblea nazionale da parte del presidente Emmanuel Macron il 9 giugno 2024. Dopo settimane senza governo, Michel Barnier, nominato primo ministro il 5 settembre 2024. potuto firmare la lettera di impegno solo il 2 ottobre, ritardando la conferma delle garanzie richieste dal CEO. Il percorso legislativo per la cosiddetta legge olimpica ha richiesto ulteriori 9 mesi approvati dal Parlamento il 5 febbraio 2026. La legge consente deroghe temporanee in materia di urbanistica, edilizia, sanità, lavoro e sicurezza, prolungando inoltre il progetto pilota di videosorveglianza algoritmica fino al 2027. La ministra dello Sport Marina Ferrari li ha definito una cassetta degli attrezzi essenziale per la buona consegna dei giochi. Nel frattempo, il progetto di nomina di un nuovo presidente ha visto il rifiuto del celebre biathlete Martin Fourcade, che si è dimesso dalla candidatura a febbraio 2025 per divergenze sulla governance e sugli obiettivi territoriali. Lui è succeduto Edgar Sporan, campione olimpico di sci freestyle, nominato presidente del COJOP poco dopo. Sporan ha subito dovuto gestire un'ondata di dimissioni. La direttrice delle operazioni Anne Work è uscita a dicembre 2025, seguita dal direttore della comunicazione Arthur Richer a gennaio 2026 e da Bertrand Mayo, presidente della commissione remunerazioni, a febbraio 2026. È denunciato una deriva importante nella gestione del comitato. Il 25 febbraio è stato annunciato il distacco del direttore generale Cyril Lynette per disaccordi insormontabili con il presidente, sostituito a maggio da Vincent Roberti. Queste turbulenze hanno influito sui tempi di realizzazione. La ministra Ferrari ha riconosciuto un ritardo complessivo di 1 mese e mezzo, assicurando che le infrastrutture esistenti e il know-how territoriale permetteranno comunque di consegnare i giochi. Già ha comunque posticipato di 3 settimane l'annuncio della programmazione completa. Il contesto locale è stato ulteriormente complicato dall'elezione del nuovo sindaco di Nizza, Eric Ciotti, cui presa di possesso ha messo in dubbio la possibilità delle competizioni di ghiaccio e la cerimonia di chiusura nella città. Di fronte al rifiuto di utilizzo dell'Allianz Riviera durante la stagione di Ligue 1, il COJOP ha valutato un'alternativa a Lione, confermata dal CEO a fine giugno. Nel frattempo, l'estate ha visto il rinvio di una discussione sulla governance del COJOP, rimandata alla nuova tornata. Sono emerse segnalazioni di un clima lavorativo tossico, con dipendenti che hanno denunciato power, brutalità, e harassment, e un audit sulla salute mentale è stato lanciato a Kristen, seguito dalle indagini del Parisien, senza ancora aver prodotto conclusioni al 8 settembre. Il 10 settembre è stata resa ufficiale la dimissione di Edgar Grosperon, lasciando aperto il futuro della guida del comitato. Anche la regione Auvergne, Alpes, principale partner, si è mostrata prudente, assicurando che il prossimo esecutivo e le commissioni di coordinamento garantiranno la continuità del progetto. Il Ponte France Info, 11 settembre 2026, fact check by Gemma Quar. Rumors di matrimonio, Jordan Bardella e Maria Carolina, la famiglia mette le cose al chiaro. Quando la loro storia è stata ufficializzata ad aprile, la discendente dei Borbone di Sicilia, Maria Carolina, e il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, sono al centro di numerosi commenti mediatici e mondani. Il loro incontro al Gran Premio di Monaco 2025 aveva già acceso la curiosità, ma è stato il recente riconoscimento pubblico della coppia a far decollare le speculazioni su un eventuale matrimonio regale e sul possibile ruolo della principessa. La scena politica francese, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali del 2027, in risposta alle voci, il 21 maggio, durante il gala de l'Enfer a Cannes, il principe Charles Henri de Lobkovich, cugino di Maria Carolina e membro del GOTA, ha preso la parola per far scemare i pettegolezzi. Il 62enne, discendente della principessa Françoise de Bourbon, ha descritto la giovane donna come molto felice e innamorata, che vive ogni momento con semplicità, lontano da giochi di potere. Secondo le sue parole, le indiscrezioni su un matrimonio imminente sono infondate. Ero del tutto sorpreso. Maria Carolina è così distante dal mondo politico francese che non avrei mai immaginato di vederla al fianco di qualcuno come Jordan Bardella, ha dichiarato. L'ipotesi di una cerimonia nella Basilica di Saint-Denis, luogo di sepoltura dei re, è stata definita ridicola. Il principe ha voluto sottolineare che la coppia preferisce vivere la propria relazione, giorno per giorno, senza trasformarlo in un racconto ufficiale. L'idea di un matrimonio altamente mediatico è stata scoraggiata a causa dei rischi di esposizione e delle potenziali ripercussioni sull'immagine di entrambi. Dopo il matrimonio sono emerse domande sul possibile coinvolgimento di Maria Carolina nella vita pubblica o politica accanto a Bardella. Anche su questo punto, Charles Henry Dolbkovic ha espresso prudenza, ricordando la dignità richiesta dalla funzione e avvertendo dei pericoli di un clima mediatico ostile. Citato le aggressioni subite da Brigitte Macron negli ultimi anni come monito sul prezzo da pagare per una donna che si mette in mostra nella sfera politica. Sebbene la nobiltà possa conferire una certa compostezza, la copertura mediatica, secondo il principe, non risparmia nessuno. In sintesi, l'entourage ha chiesto di mettere da parte le proiezioni fantasiose e di rispettare la discrezione familiare, lasciando la coppia vivere la loro storia d'amore secondo i propri termini. Oh My Meg, 29 maggio 2026, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 11 settembre 2026 su da Parigi sono Rachel Costa. OpenAI risolve in 10 giorni uno dei 7 problemi del millennio di matematica. Le ricercatrici di OpenAI hanno annunciato di aver trovato una soluzione al problema della congettura di Hodge. Uno dei 7 celebri problemi del millennio. Il risultato, ottenuto in meno di 2 settimane, è stato verificato da un comitato internazionale di esperti. Gli scienziati hanno sottolineato che l'impiego di reti neurali avanzate ha permesso di esplorare spazi di ricerca prima inaccessibili, dando nuove prospettive per la matematica pura e per le sue applicazioni pratiche. Anthropic blocca l'uso maligno della IA che potrebbe sviluppare armi biologiche. Anthropic ha pubblicato un rapporto in cui denuncia che alcuni utenti avevano tentato di impiegare il proprio modello di intelligenza artificiale per progettare agenti patogeni. L'azienda ha dichiarato di aver interrotto immediatamente tutti gli indirizzi che consentivano tali richieste e di aver rafforzato i filtri di sicurezza. Gli esperti di sicurezza informatica hanno accolto la mossa, ricordando la crescente preoccupazione per le capacità delle IA generative di essere distorte verso scopi pericolosi. Il prezzo di riferimento del gas aumenterà del 6,3% a ottobre. In risposta alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'autorità francese dell'energia ha previsto un rialzo del prezzo di riferimento del gas del 6,3% a partire dal 1 ottobre. L'aumento riflette la risposta dei mercati al blocco di rotte di trasporto marittimo e alle incidenze di sanzioni economiche sui principali produttori. Le autorità hanno avvertito i consumatori di un possibile rincaro delle bollette domestiche nei prossimi mesi. Il prezzo del petrolio supera i $100 a causa della guerra in Iran. Il mercato energetico globale ha visto il prezzo del Brent sperare la soglia dei $100 al barile per la prima volta dal 2025, spinto dall'intensificarsi del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Le preoccupazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti nel Golfo Persico hanno alimentato l'incertezza fra gli operatori. Terminando il rialzo anche del DAI. Gli analisti avvertono che la tendenza al rialzo potrebbe persistere finché la pressione militare sta alta. SpaceX ristruttura la costruzione del data center, potenzialmente rallentando l'espansione. Secondo un'inchiesta esclusiva, SpaceX sta rivedendo la sua strategia di costruzione dei data center, concentrandosi su una riduzione dei costi e su una maggiore efficienza operativa. La nuova architettura prevede l'uso di impianti modulari più piccoli, ma il cambiamento potrebbe rallentare la capacità dell'azienda di aumentare rapidamente la potenza di calcolo necessaria per i lanci di Starlink. Gli osservatori del settore temono che il rallentamento impatti la competitività di SpaceX nel mercato dei servizi di connettività satellitare. Oh mio! Godzilla, minacci di far risorgere l'inflazione globale. Il fenomeno climatico El Niño, definito Godzilla dagli esperti, si sta intensificando e potrebbe provocare un rialzo dei prezzi agricoli, dei trasporti marittimi e delle materie prime. Le autorità meteorologiche internazionali hanno segnalato un aumento delle temperature oceaniche superiore alla media, con ricadute sulle catene di approvvigionamento globale. Gli economisti avvertono che le pressioni inflazionistiche potrebbero rafforzarsi applicando le politiche monetarie già indebolite dalle recenti crisi energetiche. Tasso di occupazione giovanile sale al 35% grazie all'apprendistato, ma resta al di sotto di alcuni paesi europei. In Francia, la percentuale di giovani occupati è cresciuta al 35% grazie alle iniziative di apprendistato promosse dal governo. Tuttavia, gli esperti sottolineano che il tasso è ancora inferiore a quello registrato in Germania e nei Paesi Bassi, dove le politiche formative sono più integrate con il mercato del lavoro. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato ulteriori investimenti per ampliare i percorsi di formazione professionale, ma nel tentativo di colmare il divario competitivo a livello europeo, medio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 11 settembre 2026. Parigi, cielo molto nuvoloso con possibile avverse serali. La mattina parigina il cielo è molto nuvoloso e le temperature si attestano intorno ai 16 gradi, con un vento calmo di circa 15 km, secondo l'ispettore Guy Scrupe. Pomeriggio il sole fa capolino tra le nuvole. La temperatura sale a 24 gradi e il vento si rafforza a 10 km, con raffiche fino a 25 km, ma senza precipitazioni. Questa sera la temperatura scende a 21 gradi, il cielo rimane nuvoloso e appare una probabilità di pioggia del 30%, con venti leggeri di 15 km/h. Durante la notte la temperatura si stabilizza a 16 gradi, il vento è calmo e non è previsto alcun rischio di pioggia. Le minime della giornata è di 16 gradi, la massima di 24 gradi, con venti che variano da 10 a 25 km. Monaco, Monte Carlo, giornata prevalentemente serena e calda. Mattina a Monte Carlo il cielo è quasi privo di nuvole. Le temperature sono intorno ai 20 gradi e il vento soffia da nord con 10 km e raffiche fino a 20 km/h. Nel pomeriggio il sole domina il panorama. La temperatura raggiunge i 25 gradi e il vento rimane moderato. Tempi 10 km con raffiche simili, senza alcuna precipitazione. Sera la temperatura si abbassa a 23 gradi. Il cielo rimane poco nuvoloso e il vento diventa più tranquillo. Per 15 km iori, senza rischio di pioggia. Durante la notte la temperatura scende nuovamente a 20 gradi, il vento si indebolisce a 10 km e il cielo resta sereno, senza precipitazioni. Il minimo termico della giornata è di 20 gradi, il massimo 25 gradi, con venti deboli e costanti. Milano tempo variabile con sole sparso e temperature miti. La mattina milanese è caratterizzata da nubi basse e qualche schiarita. La temperatura è di 18 gradi. Il vento soffia da sud a 1 km wikes e non sono previste piogge. Come osserva l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nel cuore della giornata le temperature salgono gradualmente, raggiungendo i 26 gradi intorno a mezzogiorno. Con venti leggeri da sud a 3 km via e assenza totale di precipitazioni. Il pomeriggio continua con cielo parzialmente nuvoloso, temperature intorno ai 24 a 25 gradi, raggiunte da ovest sud-ovest a circa 6-7 km e nessuna pioggia in vista. La sera le nubi si diradano, la temperatura si mantiene su 22-23 gradi, il vento si fa più debole, circa 4-5 km e il cielo rimane sereno. La notte la temperatura scende a 22 gradi, il vento è quasi assente. E il cielo rimane privo di nuvole, senza rischi di precipitazioni. Il termometro registra un minimo di 18 gradi e un massimo di 26 gradi, con venti lievi per tutta la giornata. Materiale meteo di Rachel. L'arte di incolpare il clima per ogni cosa. È davvero sorprendente come ogni lieve cambiamento di temperatura o una nuvoletta fuori posto diventi subito prova inconfutabile del cambiamento climatico. Non trovate? Ci chiediamo se il vero colpevole non sia semplicemente la nostra tendenza a cercare un colpevole invisibile per ogni goccia di pioggia o ogni mattina più tiepida. Davvero possiamo attribuire al riscaldamento globale una leggera brezza serale a Milano o un lampo di sole a Parigi? Forse è più facile puntare il dito verso un nemico globale piuttosto che ammettere che il tempo è, per definizione, un po' capriccioso. Buon del giorno. Monaco chiese: che cosa è il tempo oggi? Zhao Zhu rispose al cielo. È chiaro, il vento è lieve. Ma l'uomo pensa al cambiamento climatico. Il monaco replicò. Allora il vero tempo è la nostra. Niente? Zhao Shu concluse: il vero tempo è solo il presente che osservi senza giudizio. E questo meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questo è 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.
3: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. I've got a...

0: Vous écoutez Chantral et Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à chantralemilano@hotmail.com.
1: Venerdì 11 settembre, un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Parzialmente nuvoloso in Costa Azzurra e della meteo ci occuperemo dopo le news. Grave incidente ieri sera a Menton, poco prima delle 20.30, all'incrocio tra Rue Henri Benet e la Promenade du Soleil. Un'auto ha investito due pedoni, due anziani, un uomo di 80 anni e una donna di 79. L'uomo è morto nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori. La donna, gravemente ferita, è stata trasportata a Nizza all'ospedale Pasteur 2. Il sindaco di Cannes, David Lisnard, candidato alle presidenziali francesi del 2027, punta a un nuovo mandato alla guida dell'Associazione dei Sindaci di Francia. L'elezione si svolgerà dal 23 al 25 novembre durante il congresso dei sindaci di Parigi. Lisnard sfiderà Philippe Laurent, sindaco di Chaux, e ha già raccolto 106 sponsorizzazioni contro le 13 del rivale. Ha chiuso con oltre 73.000 visitatori la grande mostra Monaco e l'automobile dal 1893 a oggi al Grimaldi Forum di Monaco. L'esposizione ha ripercorso oltre 130 anni di storia automobilistica del Principato con più di 50 vetture. Il 78% dei visitatori proveniva da Monaco e dalla Francia, mentre il 4% dall'Italia. Particolarmente alta la presenza dei giovani, il 55% degli intervistati aveva meno di 25 anni. Restiamo nel Principato, domani sabato 12 settembre Monaco ospiterà la prima edizione di Forget Me Not, non ti scordar di me, una camminata benefica di 5 km. L'iniziativa, promossa dalla stilista Isabelle Christensen, raccoglierà fondi per la ricerca sull'Alzheimer e il sostegno alle famiglie. La partenza è prevista alle 9.30 da Monacoville con un percorso attraverso alcuni luoghi simbolici del Principato. La quota di partecipazione è di 35 euro e sarà interamente devoluta all'Associazione Monegasca per la ricerca sull'Alzheimer. La meteo di venerdì 11 settembre, parzialmente nuvoloso in Costa Azzurra, venti moderati, temperature minime lungo la costa 18 gradi. Le massime, Nizza e Saint-Tropez 27 gradi, Cannes 26 gradi. L'almanacco, nati l'11 settembre 1945 la leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer, nel 1965 Moby, musicista, DJ e produttore statunitense. Tanti fatti storici accaduti l'11 settembre nel Novecento da ricordare e uno anche all'inizio degli anni 2000. 1968, disastro del volo Air France 1611, un caravelle della compagnia francese precipita nel Mediterraneo al largo di Nizza. Muoiono tutte le 95 persone a bordo, 89 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. 1973, colpo di Stato in Cile. Augusto Pinochet rovescia il governo democraticamente eletto di Salvador Allende. Allende muore durante l'assalto al Palazzo Presidenziale. 2001, attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti. 4 aerei di linea vengono dirottati da terroristi di Al-Qaeda. 2 colpiscono le Torri Gemelle a New York, 1 il Pentagono e il 4 precipita in Pennsylvania. Muoiono 3.000 persone. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Yes! You behind the grandstand! Stand still, my

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

They will fly me like an angel to a place where I can rest.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

pallone che sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende.

famiglia legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare. Ogni 3 anni c'è una stella maggiore.

0: you.
1: Albatross.
2: Thank you.
1: We're going to do

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Bonjour à tous d'Edith de Radio Netza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur Onde Moyenne, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Bonjour à tous des Didi de Radio Netza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur Onde Moyenne, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

seconda circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le montagne, le valli, le storie, le leggende, i panorami e le meraviglie del nostro territorio. In ogni puntata facciamo un viaggio così per sognare insieme. Allora, qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state studiando, se state correndo, se state lavorando, se siete in macchina, rimanete qua, perché così faremo un viaggio insieme, un sogno insieme, vivremo qualche emozione. E il viaggio di questa puntata ci porta sul Bric Mindino, che è una vetta delle Alpi Liguri alta 1879 metri. Amministrativamente appartiene al comune di Garessio, a Cuneo, ed è situata alla convergenza tra Val Tanaro, Val Casotto e Valle Mongia. La montagna sorge isolata a nord-est dalla Colla di Casotto. Sulla sua cima, il bacino idrografico del Tanaro converge con quelli dei torrenti Mongia e Corsaglia. La zona è caratterizzata da rilievi piuttosto arrotondati e con pendenze non molto pronunciate. Allora iniziamo così in questo viaggio. Volevamo dare un'idea di un piccolo assaggio di questo Bric. Allora rimanete qua, perché il viaggio è appena cominciato.

Iniziamo subito a raccontare un particolare di questa montagna, perché la montagna è raggiunta da una stradina sterrata che la collega con la Colle di Casotto. Sul punto culminante sorge una monumentale croce alta ben 25 metri, costruita in metallo, vetro e cemento e dotata di un potente impianto di illuminazione. Tale croce venne inaugurata nel 1969 per iniziativa del parroco di Mindino, frazione di Garessio, in memoria dei caduti di tutte le guerre. Data la posizione isolata dalla cima, si gode un estesissimo panorama che in condizioni di visibilità si spinge dalla Corsica all'Appennino e in gran parte della cerchia alpina. Allora voi immaginatevi di essere lì in quel punto, che panorama incredibile arrivando persino alla Corsica, perché a volte si dice che dove si va, quando si va in montagna, non ci sono confini, ma soltanto orizzonti lontanissimi. E questo è un bellissimo esempio. E se vi capita di essere da quelle parti e vedere quella croce, beh, ricordatevi magari non soltanto per stupirvi per la luce o per il panorama, ma magari anche per il ricordo, perché anche queste sono quelle tracce, quelle memorie che la memoria, che la montagna ci sa raccontare. Questa era Radio in Vetta e il nostro viaggio sul Bric Mendino continua.

E già che siamo dalle parti del Brick Minnino, non possiamo non fermarci per un momento in Valle Mongia, che è proprio una vallata in provincia di Cuneo. La valle, segnata dal corso del fiume Mongia, è nota con il soprannome di Valle alla Clorofilla, per via della flora fittamente boscosa. E già questo qui è un bellissimo, immaginatevi che bello come idea. Situato in mezzo alle valli del Casotto e del Tanaro, il territorio della Valle Mongia è costituito principalmente da castagneti che, pensate, occupano il 60% del territorio, maggiormente di genere frattone e gabbiane, originarie proprio del luogo. A quote più alte, le praterie prendono il dominio e a esse si affiancano boschi di faggio, dove si trovano principalmente nella zona di Viola. Dal punto di vista naturalistico, il territorio è estremamente caratteristico, presentando peculiarità ed elementi significativi, tra i quali il ponte naturale che attraversa il ponte Mongia, situato al confine tra il territorio di Monbasiglio e quello di Lesegno, facente parte del territorio comunale di Monbasiglio. Quando vi capita di essere da quelle parti, magari provate a passarci, provate a vederlo, provate ad ammirare la bellezza di questo territorio, perché sono quei tesori che la nostra Italia ci sa raccontare. Magari ci passiamo anche vicino e non lo sappiamo, non ce ne accorgiamo, ma ogni volta che si perde un'occasione del genere, in qualche modo si perde la meraviglia di vedere una cosa fantastica. Queste sono le scoperte, questi sono i viaggi, queste sono le storie che a Radio Invetta piace raccontare.

0: onde. Scorsi un alito di vento tra i fili della rete. Ascoltavo lieve un fruscio. Pian piano mi accorsi che parole e suoni apparivano gemiti a sussurrare musica. Le parole si facevano udire in una melodia che trasmetteva emozioni. E lì mi accorsi che la bellezza non la vedevo con gli occhi, ma la respiravo, annusando e ascoltando il profumo delle onde.
1: E sempre rimanendo da queste parti, non si può non incontrare Garessio, il cui nome vuol dire terreno incolto con il suffisso esce, luogo di passaggio. E la prima volta è stato attestato con il nome di Garexium intorno al 1064, però la storia di questo comune è molto più antica, perché, o di questo territorio, perché già gli uomini della pietra vivevano nelle numerose grotte, tra le quali le più importanti per i reperti ritrovati sono quella del Grai e di Val d'Inferno. La zona fu poi popolata da Liguri Montani e dai Bagenni, che diedero filo da torcere ai Romani della tribù di Pubilia, che è collegata al municipio di Albenga. Di questa fase romana ce ne sono molte testimonianze: le lapidi di Trappa, di Mindino, una tomba con vasi fittili, la testata del ponte romano di Pian Granone e tante altre testimonianze. Allora, voi pensate che meraviglia, anche il nostro territorio, come è ancora cosparso in qualche modo, ancora seminato del nostro passato, e quanto magari ancora noi non sappiamo, dobbiamo ancora ritrovare. La religione cristiana, già diffusa in Garessio, come testimoniano i resti dell'antichissima pieve di San Costanzo, edificata su un sacello romano, ebbe una nuova fioritura dopo il 1000, grazie alla nascita di chiese e monasteri. Però dovette anche subire nel corso dei secoli altre vicende, pestilenze, saccheggi, distruzione ad opera dei genovesi, dei francesi e degli spagnoli, fino al passaggio delle truppe napoleoniche verso il 1794, portanti sino alla libertà, ma anche morte e rovina. Allora, sono tantissime le vicende di questo territorio, sono tantissime le testimonianze che restano ancora una volta: la natura, la storia. Andiamo lontanissimo nel tempo, eppure possiamo ammirare tutto.

0: E l'abbiamo citata, ma vale la pena fermarsi un attimo perché è piena di storie incredibili. Frazione di Garessio è Val d'Inferno. Pare che il nome sia stato attribuito da Napoleone Bonaparte, il quale, avendo dovuto attraversare la valle in direzione della Francia in pieno inverno, abbia appunto voluto nominare la Valle d'Inferno a causa forse delle torbiere che avrebbe visto bruciare nella valletta dove sorge la frazione, oppure per il suo clima particolarmente freddo. E già questa è la prima curiosità di questa frazione, ma non solo. Nella frazione ha abitato fino alla fine del 2008, quindi non stiamo parlando di tantissimo tempo fa, fino al 2008, tutto l'anno una sola persona, un reduce del fronte russo, Armando Sereno, che fece un particolare voto alla Madonna. Se fosse tornato vivo dalla guerra, non sarebbe mai più andato via dalla Val d'Inferno, e così è stato. È morto, infatti, a 88 anni. Allora, queste sono quelle storie incredibili che magari si nascondono da qualche parte, nascoste dietro a una porta, ma che lasciano il segno. Questa è sempre Radio in Vetta.
1: This is a song I wrote years ago when I was going through a very hard time personally in my life. We all have those moments, but it seemed to fit the hard times that we've been going through here lately in America. But you know what? I can see the light of a clear blue morning.

0: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è sempre Radio Invetta e io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in from 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio del Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, propagazione, telegrafia e molto molto di più. E abbiamo già raccontato in alcune puntate le storie di chi ha iniziato a fare radio la prima volta, quella prima volta in cui si è provato quel brivido meraviglioso che poi ha accompagnato tanti radioamatori, tanti appassionati di radio poi per tutta la vita. E ognuno l'ha vissuta un po' a modo suo, chi ha iniziato con il CB, chi ha iniziato ascoltando le radio, chi in tanti modi diversi, ma ogni volta è sempre bello poter ascoltare quell'emozione della radio che ci porta al di là dei confini fisici, dei confini mentali, laddove non ci sono barriere perché si può andare da una parte all'altra del mondo, non ci sono barriere linguistiche perché si parla tutti la stessa lingua, si hanno gli stessi valori, si possono condividere le stesse gioie. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare insieme a Gabriele, Italia Z4 Alfa Papa Uniform, che ci vuole raccontare la sua storia. Innanzitutto grazie mille Gabriele per essere qui con noi, è davvero un grandissimo piacere. Ecco, tu com'è che hai cominciato a fare radio?
2: Allora, ciao a tutti, grazie per essere qua ad ascoltare questo podcast, questa mia storia che spero possa essere interessante per qualcuno. Mi ha chiesto il nostro conduttore di raccontarla, io sono ben felice. Quindi mi chiamo Gabriele Battaglia, sono nato a Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara, Juliet November 64 Delta Queen, e a causa di un glaucoma congenito sono cieco dalla nascita, cieco totale. Quando ero bambino avevo la percezione della luce che poi è andata persa in adolescenza. E come molti abitanti di Porto Garibaldi, mio padre lavorava in mare, tirava le reti a strascico, e come sapete ogni imbarcazione, ogni peschereccio deve avere a bordo un CB tra le altre strumentazioni per poter comunicare con le imbarcazioni vicine, con la capitaneria. Ogni tanto queste radio vanno cambiate e in una di queste occasioni mi portò a casa quella vecchia, che era un vecchio Jackson President, con cui per la prima volta scoprì la magia delle onde radio. Dalla mia camera, grazie a un pezzo di filo gettato così alla speriamo bene fuori dalla finestra, entrai in una comunità di gente che si sentiva tutte le sere, che organizzava incontri, che si trovava, andava in giro a mangiare piadine, a godere dei piaceri del turismo di quella zona. Ecco, da lì eravamo nei primi anni 90, mi sono innamorato della radio, ho scoperto poi le bande laterali, ho scoperto questo meraviglioso fenomeno che per me era una magia della propagazione, in cui a un certo punto invece del mio quasi vicino di casa ho contattato una ragazza del Regno Unito, del party di Londra, e sono rimasto sbalordito che questo fosse possibile, e mi dicevo: ma perché oggi sì, domani no, poi magari di nuovo? Ecco, da lì poi è iniziata la mia carriera di X, ho cambiato ovviamente antenna, ho cambiato radio, e quando ho scoperto la telegrafia, un altro effetto wow, ho detto: ok, questo è il mio modo. Da lì mi sono appassionato, super appassionato di telegrafia, ho preso la patente e la licenza diventando Italia Zulu 4 Alfa Papa Uniform, e da allora sono sempre attivo con qualche finestra in cui ho fatto altro nella vita. Insomma, adesso in questi ultimi anni sono tornato molto attivo, mi sono anche appassionato tra le altre cose di programmazione, e ho scritto in Python dei tool per esercitarsi con la telegrafia, con la ricezione ad orecchio in telegrafia. Uno, il mio più programma più famoso e distribuito è CWAPU, che potete trovare su GitHub e che spero possa esservi utile ed aiutarvi. Ecco, la cosa bella del radioantismo è che ti fa sentire meno la differenza tra un operatore vedente e un operatore non vedente, perché ci sono delle attività che un cieco ovviamente non può svolgere. Ce ne sono molte altre che l'opinione comune crede che un cieco non possa svolgere, invece in realtà con l'impegno, qualche trucchetto e tanta pazienza si riescono a fare. Ecco, la radio e anche la programmazione sono quelle cose che invece ti fanno sentire, cioè ti fanno sentire come tutti, insomma, non c'è una discriminazione, perché dietro un microfono quello che conta è la tua passione, la tua bravura, è la voce o la mano, nel caso della telegrafia, l'orecchio, e quindi è bello. E poi è molto gratificante, riscaldante, direi, anche il senso di comunità, il senso di appartenenza, no? Il fatto che tu entri in contatto con una persona che non hai mai visto né incontrato e che non sapevi neanche fino a pochi secondi prima che condividesse con te questo pianeta, e solo per il fatto che si condivide lo stesso hobby e magari la stessa passione e abilità per la telegrafia, ecco che tra queste due persone c'è già un ponte, c'è già una fratellanza, una conoscenza, un desiderio di mutuo aiuto, no? Questo trovo che sia una cosa meravigliosa che auguro a tutti di provare. Grazie per avermi ascoltato, un abbraccio e a presto.
1: Grazie mille, Gabriele, per averci raccontato la tua storia. Sì, è veramente un modo bello di poter raccontare la radio, non soltanto da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista di valori, di possibilità di andare oltre quegli orizzonti di cui parlavamo prima e di trovare in qualche modo ancora quei valori che magari durante il giorno un po' ci dimentichiamo. Grazie mille, Gabriele, per essere stato qua per la prima volta, ma sicuramente non l'ultima, perché abbiamo un sacco di storie da raccontare insieme qui. Grazie mille, Gabriele, Italia Zulu 4 Alfa Papa Uniform. Io sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec. Grazie ancora.

0: E purtroppo il nostro tempo a disposizione sta per finire, ma abbiamo ancora qualche attimo per qualche ultima curiosità su Ugaressio. Il dialetto locale afferisce al gruppo delle parlate liguri, con parecchi apporti piemontesi e un substrato lessicale anche occitano, e ancora una volta la lingua e la cultura occitana ritorna a far parlare di sé. Si svolge inoltre nell'oratorio di San Giovanni Decollato al Borgo Maggiore, con cadenza quadriennale, la sacra rappresentazione pasquale del mortorio. La forma scenica nella struttura principale risale, come attestato dai documenti storici e dagli ordinati dell'omonima confraternita, alla metà del Settecento, benché tragga origine dalle processioni penitenziali tardo-medievali introdotte dalle locali confraternite battuti, poi unificatesi all'inizio del 1600. A Garessio, infine, si svolgeva fino all'anteguerra la festa dell'Abao, una sorta di baio occitana, o piuttosto il ricordo di quando sulla piazza l'Abao, una sorta di giudice popolare, dirimeva le questioni sorte fra popolo e signori. E questa era d'inverte. Se passate da quelle parti e volete raccontarci le vostre impressioni sia sulla storia, sia sulle montagne, sia sulle valli, sia sui vari brick, la nostra mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna. Io sono Luca, purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finita e ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.
2: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ce lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente.

esseri conti, anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di

canzone vegliate al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle banche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedrale.

감사합니다.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: un orologio che scandisce un tempo. Attimi, istanti, momenti a fare di quel battito incessante vita. Strade da percorrere, treni che passano, occasioni per fare delle scelte, per poi divenire racconto. Vita, quel gioco inesorabile che fa del respiro, attese, ansie, desideri che spesso possono essere sogni oppure per chi non accetta il suo svolgimento incubi. Ma in tutto questo ogni espressione diviene racconto. È lì dove gli occhi, le orecchie, il tatto, il gusto, insieme a quel respiro diventano semplice emozione, mi soffermo a godermi l'esistenza di una pianta. Fioriscono gli oleandri. Bello, forte, colorato. Se vogliamo, può apparire persino scontato, banale, addirittura comune. Ma lui no, non si preoccupa. Lui vive in ogni dove, anche se lo danno tutti per uno di strada, lui non si offende. Sa fare il guardiano delle vie, il muro che ti ripara dai venti, l'ombrello lì dove brucia il sole. Lui, il più resiliente ai tagli, quello che può anche restare senza bere per giorni e giorni. Il suo sorriso può essere semplice o doppio. Addirittura sa persino essere profumato. Sa talmente tingersi da essere uno dei fiori più variopinti. Lui sa esprimersi a piacimento. Non ti chiede mai niente, ma se lo guardi attentamente capisci che è innamorato del mare. Perché lui sa di poter essere dappertutto. Sa addirittura di poter anche volare, ma purtroppo non sa nuotare. E proprio per questo si incanta nel suo fiorire ogni volta che...
1: Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Attention DXers. You tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy? Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.
1: Il mondo è una palla rotonda, leggermente schiacciata ai poli. Ed essendo palla, che fa? Rotola. È chiaro che la Terra si muova, non è una novità. L'ha detto qualcuno che tra l'altro deve essere anche ferito in galera. Sì, ma ultimamente sta succedendo un fenomeno strano, molto strano. Si sente che si muove. Si ha proprio come la sensazione che il terreno sia alquanto malfermo. Sì, è un movimento, direi, sismico, continuo, ondulatorio, sussultorio. Ma non andiamo nel difficile. Insomma, si fa fatica a stare in piedi. Manca proprio l'equilibrio. All'inizio credevo fosse un fatto mio, personale. Ero un po' preoccupato. Poi, guardandomi più attentamente in giro, mi sono accorto che la gente non è perfettamente in asse. Sono tutti un po' traballanti. Tutta un'umanità che dondola, sbanda, slitta. Cerca di stare in piedi in qualsiasi modo. Beh, riuscire a mantenersi in equilibrio su un terreno instabile, insicuro, non è cosa facile, ma dopo un po' ce la si fa. Certo, non si può pretendere che uno, concentrato com'è per stare in piedi, possa occuparsi degli altri, del mondo, insomma, possa pensare. No, ma a parte questo, la gente non ci fa neanche molto caso. Ma sì, l'uomo si abitua a tutto, ognuno c'ha il suo travallio. Chi a destra, chi a sinistra, il centro non c'è più. La gente si incontra per la strada, normale, si saluta, le solite frasi di circostanza. Come va, signora? E insomma, ci si barcamena. Beata lei che ha il culo basso. Dopo un po' si riesce anche a darsi la mano. Tac, c'è entrata. Vuole un caffè? È già mischiato. Ma sì. Basta abituarsi, basta non cercare punti fermi che tanto non ci sono. Dopo un po' diventa tutto come prima. E per forza, l'abitudine è il surrogato della normalità. Gli amori continuano a nascere, teneri e traballanti. Anche gli amplessi sono meno faticosi. Basta sintonizzarsi col dondolio e tutto va da sé. La riproduzione della specie è salva. Alcuni poi, non so se più incoscienti o se più spensierati o non so cosa, non si sono proprio accorti di nulla. Stanno benissimo. Per forza, l'ignoranza è il surrogato della felicità.